0: 105.7 FM Universidad, la radio que te acompaña.
1: Siete pronti ragazzi, che questi son pazzi.